0: quando sono in gamba.
1: Ventele.
0: Ma è tu ventano? Ma non trovata.
2: Ma tu rito fai.
0: Ma è che ringa sera? Tu ha tamma, tu ha tamma,
2: Sharif, ok, vent.